0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa a el to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to a el nisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele lani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ameh y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to lamil to i ahoyah